0: Mkomewradi
1: enyo nchira se ena debia ena nurse fu amaba ena nurse fu nene omumohwe o si jai hoko jai hoko katro uria ozi sai amepa 70s no 70s no na single bayan fu bi e wonwom bi sa na omto na sore abua cheche bi na oka na semse e kodu kwa ku tutu do ba me na bo twara.
2: This is Pondi. Esono asantrofi, esono akukomfi, esono jemfi, esono amemfi, esono ekumfi, esono ahimfi. Nanso nea omeye umfi mufi ene doctor Amuzu kete krache krache ya omiyete radio makrache sem tiaso. Esono asantrofi, esono akukomfi, esono jemfi, esono amemfi, esono ekumfi, esono ahimfi. Nanso nea omeye umfi mufi ene doctor Amuzu kete krache krache ya omiyete radio makrache sem tiaso.
3: Plan B.